Cattivo, un gusto di manga, ne lo sa ma cosa. Alumuna, si sia un, ya sa ma cosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sa ma cosa. Taka taka, un gusto di manga, ne sa ma cosa.